Jeff. Trope krawat zbaniat. Ragazzi, scimmia del jazz, così eravamo noi.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.